0: sono. Qui non trovo più l'antenna più, forse.
1: South 148, it's going to be main trailer. 275158 Charles. 275158 Charles, main trailer.
2: Okay.